0: Sua gola mamanda sua meheshwaranda chigodiva ki cheo.
1: Sri Dipnarayam Bhagavan ki jai. Shri Swami Madhavananda.